basta si ripeto giù, se volete o non vi penso, il buon arragona, con le mani, mi solletti, mi dammi al mondo, e sarà una giusta gaia, gaia voi, e sarà una giusta gaia, gaia voi,

0: informerò. Per da parte, lasciamo il caso, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva dove scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva dove scusarmi fa.
0: E sono il cerebro, vota di secco, a

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento mi leva d'obbligo, cosa mi fa? Ma lo stranissimo avvenimento mi leva d'obbligo, cosa mi fa?

Desdemona. Se mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, allora.

un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri ai tristi.

0: alma mia nissun più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danno e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danno e simile mor. Questo maragno do il tuo cor, casca

0: figura si dona di letto e s'accorda nel magico tempo. Tra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto, io sui perini che faremo di cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

Sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più rara non è.

vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Fatucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo,

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrarde schiaffi. Tacete, umili siamo, e soffra se veda preferire.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Dal Concilio come al Papa.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi par di il mormorio.

0: Posidonio diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: e ognuno
1: i perini che fremono in
0: corpo, abbandoni,
1: venga il maiani con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

sì, per un dì si collegge e si scherzi, sì, ma la vita più cara non è.

e scherzo de follia si fatta profezia, e scherzo de follia si fatta profezia, ma come fa da ridere la lor credulità?

0: salvarti da l'orte gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati
2: o cielo
0: trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato intesi tra l'uno prorompere l'ho visto

fareis morir. Fuggiamoci per ogni da via, sento l'ora dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea è svelata da brandì. Innocente sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, s

0: confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Decio di gravi cose, adesso riecheranotti inoltri. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.